mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi scato debbi rasi, adromito scalpasi,

se paralia, di canivali meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca lis, all'efticosi zaieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.

proxum, ime proponadis proxum, stifala sapti paralia. Troi mia merarchia, coris cafollu viscolia.

Della fila, de celo ute vivero, ute pipila, se lo moro, la momilla, mia milla.

mare su neta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, atromito scalpasi,

Separania, di carivari me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I cane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa cane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.

se paralia, di canivali meistero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi zaieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero una po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Miton biarde, miton birazde, miton agizede, utenaton fotografizete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe chi.